0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

forever.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che son qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

sì, primo l'ete vassa, poi l'ete lassa, non c'è capisci niente come matassa. Tambricchia e poi sbriglia, c'è compazzisce, però si te carizzi, tu t'addormisci.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna. Give me five.

3, 2, 1. Avete ascoltato? DJ Micione alla console. Appuntamento alla prossima. Non mancate!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Allora Gigi, adesso possiamo andare in rigore.
1: Ok.
0: Perfetto,
2: mi metto in porta, te lo calcio.
0: No. Ah, io lo batto e tu lo pari?
2: Ma certo, non avevi paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
0: Accetto la sfida.

Andiamo il tempo. Questa la cantate forte, eh?

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu, non ci sei, e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, non va là,

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

1, 2, 3, prova, prova, prova, ci sono? Mi sentite? Mi sentite? 1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone!

Grazie, grazie Angelo. Bravo, bravo, impresario. Soprattutto conta la buona musica. Mario. Grazie, grazie, impresario. Grazie a tutti, eh.

Let You Down Too, Boys. Abbiamo qui in chat Azzurra, Rottweiler, Presario, Baffo, Marica, Moniz, Fenice. Buonasera Moniz. Abbiamo Crow, Alize, Felix, Whisky. Vediamo un po'. Abbiamo Pirlotto, Samuel, Bello, Shaki, Paola, Beccamorto. Il Beccamorto!

Siamo arrivati che sono le 17.39 del 24 luglio 2026. 17.39 alla console, c'è missione fino alle ore 19.

vediamo se mi mette live su TikTok, presario. Pa, qui è arrivato un po' di vento, si sta proprio bene, baffo.

musica internazionale, classica musica italiana qui, Radio Sole e Luna con Micione. Ti sta bene da te, Angelo, adesso? Qui sì, tira un bel vento. Ho steso un po' di biancheria, speriamo che quando vado su la trovo, che è andata a finire su un'altra terrazza.

questa è musica di valore, ragazzi. I won't let you down. I won't let you down too, boys. Ci ascoltiamo un attimino i Gypsy King, questi sono i numero uno. A mi manera. Che poi altro non è che My Way.

tanta buona musica internazionale e italiana fino alle ore 19 con Micione. Beh, vabbè, non è temporale da me questo qua, perché comunque è nuvoloso, ma non così grave, dai.

E un po' re 19 abbiamo Frenzy. Ore 20 c'è Nico. 21 stasera c'è Papi. 22 chiude Bello Bello. Sempre se si sveglia, eh.

0: dai, balla, balla, balla Paola. Però sono gli Aphrodite Child con Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
1: Cosa ti vedo che inverno non è?
0: Che cos'è?
1: Che cos'è?

Nuovo telefono. Ciao Grazia, DJ Grazia New. Bella versione Loren con Tattoo, versione cinematica.

arriva lui, Ciro il beccamorto. Quanti funerali, Ciro? È arrivata la Catwoman. Buonasera, Cap.

Ciao Malia, buonasera Malia. Siamo live anche sul TikTok di Avalia. Senti la mia pelle. Questa è una delle tante versioni di Un'estate al mare, mixata da certo Mixo Rose.

non vedo più Dioniso da molto tempo, eh. Ciao Maria, buonasera, buonasera Maria. E poi mi hanno detto, l'uccellino mi ha detto che Maria ha fatto un po' di dirette, Maria. Grazie, grazie Maria. Live su TikTok da Amalia, da Presario.

Ah, Malia no. Vabbè, dai. Allora, Presario. Cercate Presario su TikTok perché siamo live e c'è pure la voce di Micione lì, eh.

e ti lamenti. Poi Maria, dobbiamo provare il Zam, mi sa che tu c'hai il Zam, me l'ha detto l'uccellino, eh.

Questa la dedico a Shaki, vediamo un po', la song si chiama Un raggio di sole, lui è Lorenzo Giovanotti.

0: intenso.
1: Dopo arriva un brano grosso, grosso, grosso.
0: Cosa intendi?
1: È un capolavoro, che Grazia non conosce, un po' conoscere.

0: è per te.
1: Dove sei, Ada? Scrivi tu in inglese. Where are you from, Ada? Scrivi tu, grazie. Era per Sciacchi, Lorenzo, Giovanotti, Cherubini, Un raggio di sole. Arriva, ho detto prima, un brano grosso, perché è una bomba.

0: sono arrivati gli indiani? Another brick in the wall. Loro sono i Pink Floyd.
1: We don't need no education.
0: Ma gira troppo veloce, dai, facciamolo scendere un attimino. Oh, che hai messo lì, grazie. Ok, ci siamo? Vamos!

poi dopo la compriamo una capretta nella villetta, grazie. Un paio di Rottweiler pure ci vogliono, grazie, eh.

0: hai ninguno.
1: E quanti anni ha sta canzone? 300? Come te non c'è nessuno. La canzone di Giuliano Cinquetti in lingua spagnola che c'ha 60 anni.

è arrivata la Frenzy. Buonasera, ciao Frenzy. E questa è la voce di Rita Pavone, come tu non hai ninguno, ninguno, ma che parola è? Come tu non hai ninguno.

purtroppo la gente invecchia e passa da bel giovanotto a vecchietto. Non tutti sono come me che sto facendo all'inverso, ragazzi, non so perché sta succedendo all'inverso. Sono diventato un sapete, Hulk peggio.

qui vi ricordo è arrivato che è arrivato un bel vento, la temperatura si è abbassata qui in Puglia, ma da domani forse ricomincia, ma speriamo di no, dai. Devo dire pure che è un vento fastidioso.

Parte? Ah, questa è la numero uno, eh. Bella, bella, bella.

0: Una esclusiva DJ Miccione.
1: Dovrebbe piovere fino a settembre, anzi per tutto l'anno, così tutti questi che affittano l'ombrellone 60 euro fanno la fame, così imparano. Rock.

Come va il turismo lì, Frenzy, da te? So che lì è una zona molto almeno lo era prima, non lo so, ma va bene, quest'anno c'è un certo calo, mi dicono. Buonasera, buonasera, Iane!

Chatto, vediamo se riesco a dissiato. Yanez, vediamo un po'. Zia Tok,

Ho letto un po' dappertutto che c'è un certo calo nella Riviera Romagnola, come un po' più giù pure. Sapete pure perché? Perché tutto è aumentato e i soldi non ce ne sono, gli stipendi sono rimasti sempre gli stessi, le pensioni pure.

io non riesco a dirla velocemente questa USSR, ma a dirla velocemente tutti insieme ce la faccio. Però la canzone si chiama USSR, quindi lui dice USSR, right?

Ti è fatto bello grande, eh. Fra quanti? 85 almeno Elton John. No sacrifice at all. Ho forse esagerato, 80. You will be there. Lui si chiama Michael Jackson.

Buonasera Adriano. Come si dice? Buonasera Adriano. Buonasera Adriano, alla console micione. Arriva dalla Romania.

0: in nomine Patri et Filii dello Spirito Santo. Siamo all'ascolto di Radio Sole e Luna, ecco qua. Saluta, vediamo un po'. Abbiamo un ospite stasera, vai.
1: Ciao a tutti da DJ Grazia.

0: Eccola qua, è arrivata con ritardo. Vediamo un po', salutiamo un po' tutti. Chi abbiamo?
1: Giro Becchino.
0: No, comincia da giù.
1: Azzurra. Rottweiler. Presario.
0: Janetz.
1: Adriano.
0: Marica.
1: Mitz Musa.
0: DJ Moniz.
1: The Crew. Catwoman. Poi abbiamo Felix, Paola, Giro Becchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Maria.
0: Questa si chiama Amalia, chiamala Amalia.
1: Amalia, Franci, DJ Bello, tu, e Shaki e Alice.
0: Ok. La canzone la leggi qua, quindi cosa ascoltiamo? Questa è il piatto che gira.
1: Sadness.
0: Quindi chi la canta?
1: Enigma.
0: Ah.

0: tu vuoi dedicare una canzone a tutti? Tu cosa vorresti dedicare agli amici? Avvicinati, perché sennò poi ti sentono lontano.
1: A te si può mettere?
0: Chi?
1: A
0: te? Ah, forse ce l'ho, dai.

0: Chi è arrivata? Vediamo un po'. Chi è arrivata? È arrivata questa qui che tu ancora non hai salutato. Si chiama?
1: Jessy.
0: Ah, ciao Jessy.
1: Cambiato il nome.
0: Cambiato il nome, sì.
1: Non lo riconoscevo.
0: Ah,

0: brano sarà per tutti voi e la dedica di DJ Grazia.
1: Prossimo però, eh? Il prossimo. Ah, non questa, eh.

0: È partita, la canzone si chiama
1: Apt di Rosé e Bruno.
0: Apt, apt, apt, quella è quella canzone scema. Apt, apt. Si chiama Grazia Amalia, lei, tu leggi qui Emeret, Mrs. Signora, signore. Però in effetti lei si chiama Amalia. Ti ha chiesto come ti chiami.
1: Mi chiamo Grazia.
0: Grazia, DJ Grazia, che al momento non è qui, è senza telefonino, però è com'è?

0: Abbiamo anche la nipotina Giada qui, però lei non vuole parlare. E si vergogna. Vediamo, ciao. vediamo Giada. Vediamo se riusciamo a far parlare Giada. Ciao. Come dici, Giada? Buonasera, come dici?
1: Ciao.
0: Ciao, dici ciao. No.

0: Questa cantante non la conosco, si chiama Evelina Russo, Mamma Maria.
1: Blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'ala il fumo delle
0: e poi è una bambina, più o meno c'ha l'età di Grazia e canta bene, ascolta bene Grazia. Tu sai cantare come lei? Canteresti una canzone? Assolutamente.
2: No.
0: No.

0: Mamma Maria, ma questa la conosci però, eh?
1: Sì,
0: È la
1: l'abbiamo fatta
0: cantatrice.
1: alla comunione.
0: La comunione avete cantato
1: Sì, una
0: Mamma
1: bambina l'ha
0: Maria. Però questa è
1: cantata.
0: una bambina piccola che la canta?
1: Sì.
0: Brava.

0: Montree. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but e quindi mi aveva detto grazie che mi doveva portare il PC perché io lo volevo aprire e capire perché è un po' lento, è vero?
1: Sì, non si accende proprio il mio PC.
0: Non si accende più?
1: Niente.
0: Ah, è morto?
1: È morto.
0: Ah, è morto? And I wonder.

0: La prossima la voglio dedicare a Giada. Loro stanno ascoltando qui da me,
1: tramite Alexa.
0: Tramite Alexa.

0: questo. Una musica da discoteca questa qua. Intanto è entrata Lola 98. Allora, vediamo un po'. Saluta Lola 98, tu come ti chiami?
1: Ciao Lola 98, io mi chiamo Grazia.
0: Ah.
2: Esatto, adesso voi due. Siete caldi?
0: Questa la vogliamo dedicare alla sorellina
1: Giada.
0: Giada,
1: che non vuole dire
0: si
1: ciao.
0: Chiama? Esatto, come fa il coccodrillo, come fa la gallina, come fa il ciuccio? Ah. Vediamo un po'.

0: ciao Lola, Lola Lola 98. È entrata la Cata, vuoi salutare la Cata, vedi? Lei è dell'Ungheria pure.
1: Ciao Cata!
0: Come ti chiami?
1: Grazia.
0: Sempre Grazia si chiama. In compagnia di nonno Micione. Scandirle!

0: capito niente.
1: Ah, questo è un cavallo ostacoli. È arrivato Giuseppe. Va a salutare Giuseppe.
2: Ciao Giuseppe.
1: Lui è siciliano.
2: Come un mio amico. Come un mio amico. Si chiama Mattia, il mio amico.
1: Sicilia, Sicilia. Ciao Giuseppe.
0: Siamo arrivati a questo punto. Avete capito voi? Avete capito? Neanch'io. Vado, vado a casa.
1: Seccata ancora non scrive perché ancora non va il PC e ci vuole un po' di tempo. Grazie, grazie Giuseppe.

0: Dobbiamo salutare gli amici su questo nuovo brano, perché l'altro poi finiva, facevamo in tempo. El Cumbacero!
1: Tic tic che va sognando il Cumbacero, mondo sero che se va, se va. Cumba, Cumba, Cumba, Cumbacero.
0: Eo!

0: Grazia, ad esempio, non lo sa. Ciao Cata, ciao anche da Grazia. Allora, vediamo un po', che volevo dire? Grazia ancora non sa che siamo live su TikTok.
1: Davvero?
0: Siamo live su TikTok grazie al nostro amico Presario, capito? Ok? Possiamo cominciare a salutare, si è fatto tardi, veloce, veloce, vai tu, comincia da giù, vai, grazie, saluta.
1: Ciao Axel, ciao Azzurro, ciao Lola98, ciao Rottweiler, ciao Presario,
0: Yanez,
1: ciao Yanez, ciao Marika, ciao Mitz Musica,
0: Moniz,
1: Moniz,
0: Cat,
1: Catwoman, Felix, Paola, Ciro Becchino, l'immancabile, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Maria,
0: Amalia,
1: Jessie, Franci, che è dopo di noi, Cata, DJ Bello, DJ Giuseppe, Micione.
0: Ah, ma Micione sono io.
1: Ah, sì.
0: Mannaggia, Uciuccio.
1: Shaki, Dino.
0: E Alize. Ok.
1: E manco io.
0: Vogliamo ringraziare tutti.
1: Grazie a tutti per questa bellissima.
0: E diamo la buona diretta a chi tocca questa.
1: Franci.
0: Ok. Ragazzi, grazie a tutti, un abbraccio, ci sentiamo sicuramente domani, stessa storia, stesso orario. E possiamo dare la buona diretta a Franci. Buona diretta a Franci da parte di Micio e
1: DJ Grazia.
0: Ciao a tutti.

0: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
1: La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Ebbene, eccoci qui anche questa serata. Inizio con il ringraziare Micione e Grazia per la bellissima diretta e per il passaggio di consolo. Inizio con il ringraziarvi tutti di essere qui in questa serata con me. Inizio con Shaki, Micione, DJ Giuseppe, DJ Bello, Kata, Jessi, Amalia, Maria, Whisky, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alizé, Catwoman, Fenice, DJ Moniz, Marika, Jonez, Presario, Rottweiler, mia figlia Lola, Azzurra,

0: qui con me c'è la mia nipotina Melissa che vi vuole salutare. Dai nonna, saluta, di ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Più forte.
2: Ciao a tutti.
0: In arrivo per voi Tutti al mare di Gabriella Ferri. Sentito che vocina la mia nipotina?

È in arrivo Max Pezzali, l'universo tranne noi. Questa la vorrei dedicare alla nipotina di Micione. Tutta per te, DJ Grazia.

0: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
1: È in arrivo una richiesta di mia figlia Lola. Nino D'Angelo, Gigi Soriani, vivo di te.

e in arrivo per voi Sal da Vinci e Dara. Amore di mare.

0: E adesso la prossima canzone vi verrà annunciata da Lola 98.
1: Ciao a tutti. Allora, la prossima canzone è Baby K, Tucamacarena. Buon ascolto, ciao ciao.

Barbra Streisand. Ok, ok, buonasera, buonasera Radio Sole e Luna, buonasera al popolo della musica. Qualche inconveniente, qualche problema, come lo diciamo dal solito, siamo tutti, facciamo le cose amatoriali, non siamo professionisti, non siamo il top, diciamo, in quello che riguarda la tecnologia, e succede a tutti, può succedere a me, a Sciacchi, a Micione, a ognuno può succedere che se blocca non funziona, tante problemi. Perciò un po' prima sono venuto io per dare un po' al mano a nostra DJ Franci, che c'ha qualche problemina per quanto riguarda la tecnologia. Buonasera a tutti. Brava Franci, ti ho ascoltato quasi tutta la diretta. Brava, brava. Succede che i programmi certi scherzi un po' brutti, come si dice in mezza strada. Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole e Luna, buonasera. Bellissima questa serata del venerdì, 19:42 minuti in Italia, 24/07/2026. Lo dico io, l'anno in quale la musica buona si ascolta sulla Radio Sole e Luna. Buonasera a tutti! Barbra Streisand. Molto mais multa! Sì, sì, adesso andiamo a salutare a tutti, però volevo fare questo annuncio che succede i problemi. A me mi è successo tante volte, sicuramente anche a Sciacchi, anche a tutti i DJ che fanno le dirette, perché ormai tecnologia è questa. Anzi, può succedere anche, ho sentito anche sulle radio un po', diciamo, professionale a un altro livello, che ce l'ha i problemi. The most wanted woman, Barbra Streisand. Kedves erdélyi misüröim, szép estet kívánok mindenkinek! Barbra Streisand. Buonasera Sciacchi, buonasera Migione, titolare di questo bellissimo radio, buonasera a voi. Vi ringrazio per l'opportunità di essere qua. Con voi, con Radio Sole e Luna, salutiamo anche il staff, salutiamo quelli dal Radio Ideal, tutti quelli che ascoltano in diverse media player, diverse piattaforme, le radio amiche, amici del tutto mondo. Iniziamo a salutare Sciacchi Migione, buonasera, DJ Giuseppe CT, DJ Bello, Rita, buonasera Jesse. Barbra Streisand. Gaia Forever. Penso che lo. Mr. Mrs. Buonasera. Maria. Barbra Streisand. Ciro Becchino, buonasera. Paola, buonasera. Felix. Alize. Fenice. DJ Moniz. DJ Mix. Fati, buonasera anche a te Fati. Marica, buonasera. DJ Grazia. Vio Viorella. Janes. Pressario, buonasera. Rottweiler, buonasera. Lola. Azura, buonasera. Axel, buonasera. Siokata Hojvoj. Buonasera a tutti. Bellissima questa serata, dai. I problemi passano. Ciao Lola.
torno subito, riavvio il PC. Facete quello che ce l'avete da fare, perché qua si diverte dopo, dai. Bellissima diretta anche quella di Micione, ho sentito poco perché ce l'avevo da fare. Dopo di me in questa bellissima serata, alle ore 21, DJ Pati arriverà, e la chiusura di questa sera, DJ Bello. Rilassatevi. The most wanted woman. Dobbiamo salutare Vancouver, Canada, DJ Pogo. Eccoci qua. Divertitevi!

0: Dai, ci divertiamo. Buonasera. Maestro Bogo, te saluto. Buonasera, Cizie. Molto mesca. Franci. Ciao Franci, bella diretta. Mi dispiace perché ti è successo questo inconveniente. Mi dispiace sinceramente.
1: Car audio speaker test. Windows up. Doors closed.

Your Dance Party Mix, Radio Sole Luna, per te 9 minuti fino alle ore 20. Sei connesso, sei collegato, sei in diretta con Radio Sole Luna e la musica suenta. Ladies and gentlemen, welcome.

0: Ogni volta che ti guardo mi dimentico tutto.
1: Ok, da parte mia per tutti gli innamorati.
0: Amore mio,
1: Italian Disco Max Version.

0: Amore mio sei tu. Il titolo della canzone che me l'hai dedicato l'altro giorno, ma quale canzone era? Mamma mia, mi hai messo in difficoltà.
1: Non è perderti,
0: ma ti ricordi che canzone era? Mica mi ricordo niente.

0: Rita, ciao Rita.
1: Ti amo e basta.
0: Amore mio. Shaki, qual era il canzone che l'ho dedicato per Franci? Shaki si ricorda tutto. Io non ce l'ho playlist, non ce l'ho musica scaricata, non c'ho niente io. Metto, tacco la betonera e vado avanti, no. Mandami il titolo in privato che forse mi ricordo.

0: te salute, salute Naciule, te salute. Siamo di su per la Parigi, salutiamo Parigi. Ok.
1: Sempre tu, per sempre.
0: L'opera, chi si ricorda l'opera? Paganini e Tchaikovsky. Lo dedichiamo per il boss Shaki.

tutti quelli che ascoltano Radio Sol Luna, specialmente per quelli che sono qua in chat con noi. Sentite un po' che bellissimo canzone. O Singure Iubire, L'unica amore, Ludmila Belano.

da Parigi, Sandokan, bellissimo questo canzone. Yolanda, New Jersey, mi piace tanto. Ok, adesso andiamo fino in Ungheria. Kérem szépen! Schmecker Feri, figyelj!

chiamate un prete esorcista. Io. Che adesso è di Mishiro, 6% chi vanno, Mindenkinek.

Ok, ok, ci siamo. Ci siamo divertiti un po'. Facciamo di tutto per tutti. Lo so divertirmi anche in versione Major Ember. Mi so divertire anche con Manelle, con la musica del remix. Un po' di tutto, diciamo, perché va bene così. Intanto sto preparando una canzone che viene da parte da Jesse per tutto il chat del Radio Sole Luna. Oh Mami Blue. Grazie Franci, ancora sto a cercare quel canzone che me l'hai detto tu. Ok, cerchiamo anche Manelle. Oh Mami Blue. Sì, Nicola e Guzzeta, eh?

deve essere convinto, non deve pensare. Shaki lo sa, tutta la musica che lo prendo, anche l'amore mio Lili, testimone che tutta la musica che io prendo da YouTube, non scarico niente, non c'ho niente preparato. Direttamente da YouTube per voi in questa bellissima serata del 24.07.2026, 15 minuti sulle ore 20. Sei connesso con la radio sulle luna, sei connesso con la musica su internet.

Oh Mami Blu. Prossimo canzone, come dicevo, dal parte da Jesse, viene per tutti voi Federica Russo e Gianni Vezzosi. Ma come sei carnale, mamma mia.

Bellissimo, bellissimo questo canzone, non ho capito una parola, però è bellissimo come il ritmo, come la orchestrazione. Federica Russo, Gianni Vezzosi. Ma come sei carnale?

Tu e Zina d'Imbovești. Andiamo avanti. Franci, ci sei? Super musica, che sei ben, grazie e merci beaucoup. Il canzone che lo cercava Franci. Eccolo. Oh! Non mi dicete che ha scappato via?

Ok, andiamo avanti. Pourquoi te vas? Ladies and gentlemen, welcome.

Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole Luna, 34 minuti sulle ore 20 di questa bellissima serata del venerdì 24/06/2026. In diretta DJ Nico per te con la musica sventa, con la musica buona. Lo dedichiamo per tutte le donne, per tutte le signore che ascoltano in questa bellissima serata Radio Sole Luna, Radio Ideal e su tutte radio amiche. Ascoltate. Credo in me.

0: era cinese.
1: Io t'ho detto ripasserò, ma monsieur,
0: monsieur,
1: tu ne preoccupi pas, ma va.
0: Buona audizione avec moi.

Adriano Celentano, Susanna Afro House Remix 2026, due mesi fa su YouTube. Bellissimo questo canzone, ci ritorniamo fino in Romania. Iaus cum sunasta. 1996.

Yo, che sei bene. Ricky Martin, Maria Afro, Rava Remix Latino House. Ce l'ha sei giorni da quando sta su YouTube. Sentite quanto è bella.

Claudio, buonasera, buonasera Claudia. Ultimi 10 minuti dalla mia diretta. Buonasera Claudia. Ma chi non si diverte, eh?

Rita, Rita si sta preparando? Dopo di me Patti arriverà alle 21. Rita si sta preparando per la balla, dice, volevo dire. Franci, grazie, grazie Franci. 9 minuti, 8 minuti. Radio Sole Luna, la musica suenda per voi.

0: ecco, Rita sta a ballare.
1: Mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
0: Sì, sì, è stato buono. E anche Seven.

rapido. Lento, lento, rapido. Viene a prendere.

Eh sì, eccoci qua, siamo arrivati alla fine della mia diretta, più di un'ora e mi pare 20 minuti. Mi dispiace per Franci perché ha qualche problema tecnica, non ha potuto andare a buon fine con la sua diretta. Nel stesso tempo ringraziamo i titolari di questo bravissimo radio, a Sciacchi Micione, per l'opportunità di essere qua con noi. Con voi, con Chat de Radio Sole Luna. Salutiamo anche gli amici dal Radio Ideal, da tutte le radio amiche. Salutiamo a quelli che ascoltano da altri paesi, da New Jersey, da Paris, Francia, Sandokan, Vancouver, Canada, DJ Pogo, tanti altri salutiamo. Un abbraccio, un saluto in musica a tutti voi. Sciacchi Micione, DJ Giuseppe CT, DJ Bello. Dopo di me Patti, già sta preparando i pulsanti. Rita, Andrea, Kata, che sei ben, Jesse, Mr. Mrs. Landi, Ciro Becchino, Paola, Felix Alizé, Claudio, The Crown, Fenice, Marica, Vio Viore, il Presario, Rottweiler, Azura, Rapido, Mutsmesk, che sei ben, merci beaucoup, thank you very much, grazie mille, siete meravigliosi. Fino alla prossima, perché domani non ci sono. Fino alla prossima, come da solito, vi auguro tante cose belle e ascoltate la musica con il cuore. Grazie a tutti, buon divertimento, ciao.

0: alza il volume della musica e allietati con la sua stupenda voce e con la sua bella musica. Con lei patti chiari e amicizia lunga. È arrivato il momento di ascoltarla. Sale in console su Radio Sole e Luna, Patti DJ. DJ.
1: Buon ascolto. Buonasera a tutti voi carissimi amici di Radio Sole e Luna. Innanzitutto faccio i complimenti ai DJ che mi hanno preceduta. Il bravissimo Nico, come sono stati bravissimi Franci e Micioni, che sono stati prima di loro. Bravi. Tanta bella musica, vero ragazzi, sulla vostra radio? Ma qual è la vostra radio? Ma Radio Sole e Luna, naturalmente. Allora, che dire? Niente, dai. Passiamo ai saluti, poi chiacchieriamo più avanti. Inizio con il salutare tutti voi che sono in chattina, a partire dai nostri titolari di questa fantastica radio, Sciacchi e Micioni. Un saluto a Dina, DJ Giuseppe, DJ Bello, a Nico, che faccio ancora i complimenti, ci ha appena fatto ascoltare della bellissima musica. Bravo, come sempre, fra l'altro. Un saluto a Rita, ad Andrea, Cata, Jessie, Amalia e poi i nostri bottini, Landi, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice, Claudio, Giocro, Fenice, Marica, Viorel, Presario, Reviral, Azzurra e Rapidissimo. Un saluto anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando dalle app esterne e da Alexa. Ok, dai, ascoltiamo, partiamo subito con la musica, prima canzone, e la prima canzone, come di consueto, va in dedica al DJ uscente, al nostro bravissimo DJ Nico. Per te Nico, ho scelto questa canzone di Gustavo Lima e Luis Fonsi, Vagabondo.
2: Ei, para, segura. Tem cerveja aí?
3: Tem.
2: E tá gelada?
3: Ah.

il maracona lento. E per questo lo dedichiamo all'amico rapido, così facciamo il contrastico, il contrasto rapido e lento.

Grazie a Presario di essere stato in nostra compagnia e gli auguro una buona notte e a risentirci a presto. Ciao ciao! E arrivano ora gli Arriva Brothers.

Per tutti voi che siete in chattina, voglio dedicare questa canzone di Tina Turner con Oslo, Got to Do With Me.

Ciao Perlita, benvenuta su Radio Sole Luna. In console ci sono io, Patti, a farvi compagnia fino alle ore 22. Dopodiché arriverà il nostro DJ Bello.

ora passiamo a una voce maschile. Dopo aver ascoltato la nostra fantastica Tina Turner, ascoltiamo Michael Jackson con Rock With You.

una delle nostre migliori ballerine della cettina, in cettina, arriva questa canzone di Ed Sheeran e Justin Bieber, I Don't Care. Questa la voglio dedicare alla

Passiamo ora un po' di musica italiana con questa canzone di Serena Brancale, Delia e Levante con Al mio paese.

0: saluto anche a DJ Bello, che vi ricordo lo potete ascoltare al termine della mia diretta, quindi dalle ore 22. Ciao Bello!
1: Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi.

grazie per l'ita.

continuano con il trio. Prima era Brancale, Levante, Delia, ora Fred De Palma, Anita e Demis Killa con La Testa Gira, gira, gira, gira, gira.

continuiamo a girare. Sì, sì, stasera si gira, gira, gira, gira tutto. Continuiamo a girare con Gabri Ponte e Maurizio Bucalo con Come si gira e come si balla. Eh sì, come si balla su Radio Sole e Luna. Carissimo Andrea, non solo a te, alla

Bentornata DJ Grazia, ciao ciao, in console ci sono io, Patti. Continuiamo con la musica folcloristica e vediamo cosa sono andata a pescare per voi questa sera. Ah vabbè, non può partire, sì che parte, eccola qua.

Allora, Francesco Gabbani con Summer Funk. Questa la voglio dedicare alla nostra carissima DJ Grazia e colgo l'occasione per fargli complimenti per la sua diretta. Brava, brava, brava Grazia. Appena puoi, vieni perché siamo felicissimi di ascoltarti. Allora, per la nostra Grazia, Francesco Gabbani, Summer Funk.

scusami, non so cosa ho letto, avevo capito che te ne andavi. Comunque niente, mi fa un gran piacere che tu rimanga ancora un po' con noi.

Per tutti voi che siete in ascolto di questa meravigliosa radio, la vostra radio, qual è? Radio Sole e Luna, naturalmente, J-Ax con Italia Starter

ascolta ancora un paio di canzoni veloci veloci, dopodiché sigla ed arriva lui, il nostro DJ Bello, a farvi compagnia. Quindi ora ascoltiamo Giusy Ferreri con A due passi dal mare.

Ed ora un'altra canzone del folklore italiano, sì, versione remix con be la bella campagnola cantata da Le Mondine.

0: su Radio Sole Luna avete ascoltato?
1: Avete ascoltato?
0: Patti DJ. Appuntamento alla prossima.
2: Ebbene sì, il mio tempo a disposizione è terminato, ma la musica qua su Radio Sole Luna continua ora con il nostro DJ Bello. Mi appresto a salutare e ringraziare tutti voi che mi avete fatto compagnia in chattina, a partire dai nostri due titolari, Sciacchi e Micione. Un saluto a Dina, ad Elka, Bobe, DJ Bello che ascolterete fra pochissimo, a Nico che avete ascoltato prima di me, per Lita, Rita, Andrea, Cata, Franci che anche lei ha fatto diretta oggi, Jessy, Amalia, i nostri bottini, Landi, Ciro Bicchino, Felix, Alise, Claudio, The Crow, Fenice, Marica, Vio Violet, Rodweiler, Azzurra, Rapido, Tony e... e tanta bella musica a farvi compagnia. Allora, come di consueto, un kiss a tutti voi e a risentirci a presto. DJ Bello, al mio 3 la diretta è tutta tua. 1, 2, 3, buona diretta DJ Bello.
3: Qu'est-ce qu'elles chantent bien? La femme est là, merci.

Buonasera, buonasera, buonasera a tutti qui, dice bello bello, sempre su Radio Soluna. Grazie, grazie a DJ che mi hanno passato la diretta, e grazie a tutti i DJ che mi hanno passato la console prima di me, hanno fatto console prima di me, e grazie a tutti, buon ascolto e buona provenienza. Facciamo un bel soldino, affettuosi, grossi, come sempre, a Dina, Micione, Marco Subale, tutto quanto, e grazie a tutti, buon ascolto, permanenza e buona serata. Grazie, grazie a tutti, grazie, buon ascolto, la parola Valenza, qui con dice bello bello, tutto per voi stasera.

Insomma ragazzi belli belli, col grande Lucio Battisti, 10 ragazze, tutte per voi, del Gemello Bello, sempre sulla Chiesa Luna, la prima di guardare batte, fate di cuori.

i Muso belli che siamo. C'è un altro brano musicale sempre tutta per voi dopo, sempre i Muso, sempre su Radio Sole 1, la prima parte, parte fuori per voi.

Ebbene, pezzi belli, belli, stare avanti tutte per voi, Amedeo Minghi, la vita è fatta così,

0: al di là del limite degli occhi tuoi.
1: Si preoccupava che non arriva, mosto Lucio Battisti, non arriva, come se va?

Bella, bella, bella. E beh, ragazzi, bella. Solo da un quarto d'ora. Wow, wow, wow. Grande Adriano Celentano.

grazie a tutti, da Gianni Morandi grazie a tutti, da DJ Bello Bello e tutto lo staff, e grazie a tutti anche stasera, sempre su Radio Solo Luna, la prima di Vabbè batte ma tutti i cuori per voi, mi raccomando il prossimo appuntamento sempre su Radio Solo Luna, mi raccomando, numerosi come sempre, bravi tutti DJ e bravi tutti quanti, e grazie a tutti, buon ascolto e la buona benvenenza. E grazie a tutti del buon ascolto e la buona premenenza. Grazie a tutti, che vi è piaciuta la diretta di Cervello Bello. Ciao, un bel saluto affettuoso, calorosi, sempre Dino Micioni, Maxo Babano e tutto lo staff di Radio Suona e tutti i DJ. Grazie a tutti, alla prossima, raccomando, una buona serata, una buona notte a tutti. E grazie, a domani, mi raccomando, numerosi sempre, sempre sulla Gisola Luna. Ciao a tutti, alla prossima, e grazie a tutti, buonanotte a tutti.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Dello.
1: Itazenda!
2: Grazie.
1: Desimparados. Abbandonati vuol dire?
2: Abbandonati, rifiutati.
1: Ragazzi, io faccio musica da molti anni, posso dirvi una cosa, siete bravissimi, ma veramente bravissimi.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

see that girl was no good for me, but I was lost.

mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.